E lui era Richard Anthony con La mia festa, che My Party è una canzone della cantante statunitense Leslie Gore. Fu il suo primo singolo, pubblicato quando aveva 16 anni, e diventò il suo brano più conosciuto. Infatti negli Stati Uniti raggiunse il primo posto sia nella classifica Pop Billboard Hot 100 per 2 settimane che in quella del Rhythm and Blues. Nel Regno Unito raggiunse il 9° posto, diventando l'unico grande successo della cantante nel paese.

100 milioni di dischi venduti, è l'artista latino di maggior successo di tutti i tempi. È in assoluto, signori, il cantante solista di maggior successo nella storia del continente europeo. È il settimo classificato nella vendita dei dischi nella storia della musica, il che ne fa una leggenda della musica latina e non solo. Tra i singoli di maggior successo dal punto di vista commerciale ci sono Se mi lasci non vale, Sono un pirata, Sono un signore, oltre ad aggiudicarsi numerosi dischi di platino e d'oro. E lui era Julio José Iglesias de la Cueva, Julio Iglesias. Ed ora passiamo al volo, gruppo musicale anni 2010, It's a Beautiful Day.

Don't let it get away, it's a beautiful day. Il Volo. Il Volo è un gruppo musicale italiano costituito da due tenori e un baritono, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. Sono stati i primi artisti italiani ad aver firmato un contratto diretto con una major statunitense, la Geffen, interpretando brani per lo più appartenenti alla tradizione classica italiana e internazionale, con stili e arrangiamenti moderni, brani pop in chiave classica. Hanno inciso anche brani in lingua spagnola, inglese, francese, tedesca e latina. Il gruppo ha vinto il Festival di Sanremo 2015 con il brano Grande Amore e con lo stesso pezzo ha rappresentato l'Italia all'Eurovision Song Contest 2015 classificandosi terzo. Ed ora ascoltiamo il brano Grande Amore.

Grande amore, la canzone vincitrice del volo a Sanremo 2015 ha ben 12 anni di vita. C'è una curiosità su questa canzone che pochi sanno forse. Il pezzo era stato presentato proprio per questa edizione da altri due artisti, Enrico Giovagnoli e Francesca Carli. Si erano iscritti nella sezione Nuove Proposte, ma purtroppo sono stati esclusi per questioni anagrafiche. Lui infatti aveva superato i 36 anni. A rivelare questo retroscena è stato Pasquale Mammaro, editore della canzone, nonché manager e produttore del duo. E poi aggiunse: Grande amore era stata scritta 12 anni fa. L'aveva presentata a Sanremo Francesco Boccia, che la firma insieme all'altro autore Ciro Esposito, ma non aveva passato le selezioni. Date anche l'impossibilità di eseguirla da parte del duo Opera Pop, Mammaro ha parlato con Carlo Conti e proprio il direttore artistico avrebbe pensato di far cantare il pezzo a Il Volo, che invece si erano presentati con altre canzoni. Michele Torpendine, manager del Volo, era perplesso, non voleva. Poi Celso Valli ha curato l'arrangiamento e con piccole modifiche al testo, fondamentalmente per adattarlo a tre voci invece che due, è nato il primo provino. Ed ecco come nasce la canzone Grande Amore. Dai, ricordiamoci i nomi degli autori, perché a volte ci ricordiamo solo i cantanti, bisogna anche ricordare chi ha scritto il pezzo. Quindi il brano è stato scritto da Francesco Boccia e da Ciro Esposito. Eh sì, perché Sanremo è sempre Sanremo, signori. Tante, tante cose succedono a Sanremo. Ed ecco perché Sanremo è Sanremo. Ecco la voce di Rudy Neri con un brano scritto da Sergio Bardotti, Fosco Gasp.

Caro mondo, e chi se ne fu? O catarro è per l'influenza, i pastiglie sui panzarotti, rindovica la strafottenza, a politica è giù da cito, o partite che regna panza.